dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnì gnì.